0: 咁大声啊，我冚唪唥响外国低好晒噶啦。
1: 你使乜咁慌？
0: 唔系咧，贪污好严而大噶嘛。
1: 点解你辞职啊？唔做官啊？
0: 我靠山系失重嘅姨太太咧。
1: 你而家就想食长斋啊？
0: 就系食斋想面人踩咧。

0: 啊，喂你，喂你，喂你，喂你，嘿，乜嘢走边笑啊？点解你唔睬我啊？哎呀死啊！喂我冇咗你，我搞唔掂啦！哎呀，放你啊！
1: 我喺呢一度
0: 啊，喂你，
1: 对咯，
0: 哎呀攞你，
1: 我喺呢一度啊，对咯，
0: 你出声啊得噶，哎呀咁啊才是咁揾你。我冇你冇收㗎嘛，你咪行你呀、啊、跟住啦、啊。